Niriai tare necea, defendi tu codut. O ciò in contra, si catiare in contra, lucureria in contra, giustizia in